La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Mario Venuti, a ferro e fuoco.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Henry Wright, voglio amarti così.

0: Alessandra Amoroso, Amore Puro.
1: Puro amor mio, sepolto da mille valanghe, ho smarrito la felicità.

fate cose eccezionali, c'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già

unici. Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Rocco Granata, Marina.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Biagio Antonacci, Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: con chi sei.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Adriano Celentano, Azzurro.

0: Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, ma guardatela!

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della Luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
2: Toro,
1: buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
2: Gemelli,
1: punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
2: Cancro.
1: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
2: Leone.
1: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne.
2: Vergine,
1: c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione.
2: Bilancia,
1: ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai.
2: Scorpione,
1: oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire.
2: Sagittario,
1: al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito.
2: Capricorno,
1: è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci.
2: Acquario,
1: per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
2: Pesci,
1: grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
3: Sei su Radio Ricordi.
4: Irene Grandi, 8:30.
5: A 8:30 di mattina

0: Sono le ore 4 e 29 minuti.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
2: Domenico Modugno, Nel blu dipinto di blu.
3: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti, il campo delle fragole. Io

0: Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, lui e lei.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Polanca, ogni volta.

0: out!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Parole, ricordi struggenti, tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
4: Luca Barbarossa, l'amore rubato.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Franco Simone, Cara Droga.
1: Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto da vigliaco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te

0: Sono le ore 6:02.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Claudio Baglioni, io sono

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della Luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
2: Toro,
1: buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
2: Gemelli,
1: punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
2: Cancro.
1: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
2: Leone.
1: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne.
2: Vergine,
1: c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione.
2: Bilancia,
1: ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai.
2: Scorpione,
1: oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire.
2: Sagittario,
1: al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito.
2: Capricorno,
1: è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirà il partner con parole dolci.
2: Acquario,
1: per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
2: Pesci,
1: grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
3: Sei su Radio Ricordi.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Gemelli diversi, Mary.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
5: Jimmy Fontana, il mondo.

0: Gigi D'Alessio, Liberi da noi.
1: Che cosa c'è? Sembra così scontato. Che cosa c'è?

0: esatta.
1: Sono le ore 6 e 59 minuti.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Edoardo De Crescenzo, Mani.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Moda, quello che non ti ho detto mai.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Albano e Romina Power. Nostalgia canaglia.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: ricordi. Radio Ricordi. Ricordi in musica.
1: Vasco Rossi, una canzone per te.
2: Una canzone per te.

0: Gianluca Rignani, vuoi vedere che ti amo?
1: Ma siamo qui da un'ora, io e te a parlare come noi.

0: facevi fotografie.
1: Affidati alla nostra musica, rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Sono le ore 8 e un minuto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Lucio Battisti, Il mio canto libero.
1: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Audio 2, io o te,

Radio Ricordi. Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Smart. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 9, in punto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Lorella Cuccarini, La notte vola.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Zucchero, come il sole all'improvviso.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Il contrasto della luna con il tuo Giove ti rende di malumore e ti fa vedere nero dappertutto. Al lavoro non avere fretta.
2: Toro,
1: buon senso e spirito pratico oggi ti aiutano laddove l'intuito potrebbe farti ancora difetto.
2: Gemelli,
1: punta sulla collaborazione, cerca nuovi e fidati soci per i tuoi progetti di lavoro e di studio. Stelle influenti favoriscono intuito, sensibilità e prontezza di riflessi.
2: Cancro.
1: Le energie e la rapidità nel prendere decisioni ti permettono un'ottima riuscita dove gli altri si fermerebbero.
2: Leone.
1: Organizzati in modo preciso per portare avanti i tuoi interessi materiali e realizzare quanto ti è consentito dalle condizioni esterne.
2: Vergine,
1: c'è una buona apertura verso altre esperienze che facilita l'espansione dei tuoi introiti professionali e finanziari, possibile risoluzione di una vecchia questione.
2: Bilancia,
1: ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata. Gli astri ti consigliano di proporti e chiedere, perché in questa fase otterrai.
2: Scorpione,
1: oggi saprai dare a chi ti circonda in ambito affettivo le attenzioni migliori. Saprai essere addirittura telepatico, tanto da riuscire a dire quello che desidera sentire.
2: Sagittario,
1: al lavoro le stelle ti consigliano di mostrarti tempestivo e sollecito. Sarai favorito.
2: Capricorno,
1: è probabile un viaggio che ti porterà nuove e vantaggiose proposte. In amore stupirai il partner con parole dolci.
2: Acquario,
1: per oggi hai un gran bisogno di coccole e attenzioni. È possibile una divergenza con un tuo superiore in ufficio? Cerca di essere malleabile.
2: Pesci,
1: grazie agli influssi positivi delle stelle, oggi promette bene, però dovrai fare attenzione a contenere l'istinto di prevaricazione, soprattutto al lavoro. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
3: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 10, in punto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Homo sapiens, un'estate

0: Radio Ricordi. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Pacifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me.
3: Le tue braccia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
9: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800-940-974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Samuele Bersani, replay.

0: Sono le ore 11 e un minuto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da €109 al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo €6.870, 36 rate, rata finale €14.691. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
6: Adamo, la notte. Sì.

0: Vasco Rossi, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Meneguzzi, ho bisogno d'amore.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti, perché ti amo.
2: Perché ti amo.

0: Sono le ore 12 e un minuto.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Luca Barbarossa, Portami a ballare.
1: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Daniele Silvestri, La Paranza.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Le vibrazioni, raggio di sole,

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Tony Renis, quando.
2: Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 13 e un minuto.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

campione è su una guerra, per fortuna ancora a te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Alunni del sole, Jenny e la bambola.
2: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

0: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Studio 3, lentamente.

0: Sono le ore 14, in punto.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Samuele Bersani, giudizi universali.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Gino Paoli, Io non t'amerò per sempre.

0: Radio Ricordi. Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Marco Masini, le ragazze serie.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Domenico Modugno, meraviglioso.
2: È vero.

0: Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Edoardo Vianello con le pinne, fucile ed occhiali.

0: Sport. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
3: Laura Pausini con la musica alla radio.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Mario Tessuto, Lisa D'Agnano.

0: Sono le ore 15 e 59 minuti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No! E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: devi andare su deghi.it.
8: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi devi cucinare per 16.
8: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare. Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non...

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Pino Daniele, Oscar Raffone.

Radio Ricordi. C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Biagio Antonacci. Convivenza.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Alex Britti, Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
2: Sai, la gente è strana.
3: Elisa, almeno tu nell'universo.

0: Sono le ore 17, in punto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Marcella Bella, senza un briciolo di testa.
1: Stavolta non lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir purtroppo che

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Nino Bonocore, una canzone d'amore.
2: Ricordi quella domenica che il vento quasi ci portava via?

0: sei su Radio Ricordi.
1: Nina Zilli, 50.000.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Luca Carboni, Silvia Lo Sai.
1: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Esatta.
1: Sono le ore 18 e 2 minuti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronto ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Gigi D'Alessio, non mollare mai.

0: Radio Ricordi. Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Povia, vorrei avere il becco.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare,
3: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio

0: Sono le ore 19, in punto.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: guardami negli occhi.
1: Sei su Radio Ricordi.
2: Marco Masini, perché lo fai?

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Sport. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Parole, ricordi struggenti, tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta.

0: Vasco Rossi, La nostra relazione.
1: La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Tiro Mancino, Amore Impossibile. Prima

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Minoretano, una chitarra, 100 illusioni.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 20, in punto.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Ivano Fossati, la mia banda suona il rock.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: The Rockets, che colpa abbiamo noi?

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Spot. Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Alex Britti, solo una volta.

0: Sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Maurizio De André, Bocca di Rosa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi.
1: 011 19 88 57 76. In noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Sei su Radio Ricordi.
4: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
5: Prima di partire

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Edoardo Vianello, Abbronzatissima.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 22 e un minuto.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Nino Bonocore, un po' di più.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Nicola Di Bari, chitarra suona più piano.
2: Chitarra

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Drupi, piccola e fragile. No!

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Marco Masini, raccontami di te.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Formula 3, eppur mi son scordato di te.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Negrita, Magnolia.

0: Sono le ore 23 e 58 minuti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
4: The Rock è la pioggia che va. Sotto

0: Edoardo Bennato, sei come un jukebox.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
2: Amedeo Minghi, vattene amore.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Donatella Rettore, Donatella.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Gianni Morandi.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Mario Venuti, una pallottola e un fiore.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi. I successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 1 in punto.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Sergio Caputo, un sabato italiano.

0: Alex Britti, una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Mino Retano aveva un cuore che ti amava tanto.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.